prosiva romanom di San Chiesa di Vies di Colasio. Proseguisse e proseguire di tutti i suoi stati. Tu morti e punissima, da che fu la ronchia presa di τον τρισάγιον